tian ka ni ansa ne so na biwe bia entumi enwe peye e wo hormo arun ti abusia e bia wo pe ticket bia to akwa ko jira mo ho a e bo sad code way na ve onsa entumi ka bia star 713 star 33 star 758 ash star 713 star 33 star 7